0: nato burlone, burlone, burlone,
1: tutto nel mondo è bello.
0: Dove è nato burlone, è nato burlone, burlone, burlone,
1: tutto nel mondo è bello.
0: Burlone, burlone, è nato burlone, burlone.